0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: 12:42. Rebasando la velocidad del sonido.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. XAFM 93.5.